0: Lorenzo de Tugeni. Sono il medico leader del Santa Maria.
1: Di Maria e Cristo di Santa Maria.
2: Radio Murta, una radio d'aquí feta per...

0: famiglia.
1: Sto mangiando un po' meglio.
0: Anna Marga del Pal de Pollença.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta